0: sei bella, tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso, un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi farlo pagliatone?

0: Cucina.
1: No, io non imbaro, non imbaro per niente. Se tu non impari a fare l'amore, io non mi imbaro a cucinare. Manga si macchita di mazzotto, neanche se